sempre aspettando per l'alba, la vita scivola via. Chi non ricorda l'età dei troppo facili amori, aspetta un figlio chissà.

gambe inesistenti e una piaga sulla bocca che seccava il suo sorriso, mi parlava rassegnato con la lingua di chi spera, di chi sa che è prenotato.

ogni volta che rideva. Si stracciavano le labbra e il sapore che ne usciva era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

e penso che tra più di un anno avrò nuove verità. Ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento, con il giorno e tanto amore, con i fiori e di là. Ma troppi amici hanno tradito, continuavo innervosito, ma troppi amici hanno tradito per la causa dell'amore. Sono andato a casa sua, sono andato con i fiori, mi hanno detto adesso è uscito, adesso è andato a passeggiare, ma io vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra non voleva stare.

0: pace.
1: Radio Monte Canate. Sì, oggi, ma allora è la radio, ma siamo sicuri che è Radio Monte Canate? Sì, che bello, l'ascolta anche il mega direttore.

te, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così mia, col musetto pulito, col tuo nome Lili, la più bella sei tu, spettinata così, buonanotte Lili.

Come bella Lili, dolce, dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così. No, no, no, no, no, no, no, no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico

0: e lo 0524 68 92 26.
1: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
0: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
8: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornare delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Voilà, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno. Ieri, guarda il caso ancora al mercoledì, guarda il caso ancora nel programma della lirica, fra pochi minuti, diciamolo, come oggi, come ieri, fra pochi minuti è mancata la luce. Il guaio è che gli amanti della lirica sono tosti, tenai. Ecco, una sola cosa, io non so se Marisa di Salso è in ascolto, che più volte mi ha chiamato. Vittorio, in segreteria telefonica, chiamami, Latina, chiedo scusa, la Loredana, l'amico Claudio, l'amico Franco, in tanti, insomma, che amano la lirica. Io però, voi siete ormai abituati a chiamare sui cellulari, ma se chiamate su un telefono fisso, certo, non mi dà il vostro numero per richiamarvi, a parte il fatto che, ripeto, sono momenti di disagio, come posso dire, che si cerca di capire il perché si ferma. Questo è, ieri è stato il caso, diciamo, 8 ore e mezzo di mancanza di luce, senza temporali, c'era un po' di vento, però anche le radio associate al canale mi hanno chiamato, tutte allertate per non partire da Milano, da Brescia, da Cremona, per andare a riparare i danni. Bene, chiudiamo la parentesi ed abbiamo invece velocemente, poi sentiremo varie risposte date, assurde ma date, del diciamo Salso Maggiore. Dov'era il cantinone de Schinon? Sono 23 punti, segno i 23 punti. Poi abbiamo Fidenza, dura da tanto tempo, non so se è il gioco più longevo, quello di Fidenza, fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, quali sono questi due modi. Abbiamo poi il famoso, anche questo duraturo disco quiz, che è intramontabile, e ben venga che duri, eccolo qua. No, non è il disco quiz, eccolo qua. Replane. Poi abbiamo il rumore, e vedo che la più assidua, non dico accanita, assidua ascoltatrice per il rumore è Anna, che non mi sta ascoltando perché sta facendo i massaggi, poi la sentiremo oggi alle 13, che però non ha capito nulla del mio aiuto, dei miei aiuti, e non sono pochi, che ho dato aiuti. Ma ascoltiamo il rumore, sentiamolo bene, poi oggi ne parleremo quando ce l'hanno.

0: Impagno per Fidenza, Disco Quiz e Rumore, tre premi e 30, dico 30 punti. Je m'en vais, adesso vado col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash. Flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello, che non ricevono anche in auto Radio Montecanate potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo con il nostro, la nostra baita, la baita, si avvicina la famosa festa di San Giovanni. La baita vi aspetta anche per San Giovanni. Prenotate alla baita con un menu completo, con un ambiente e un menu a tema, un ambiente favoloso allo 0524 68 92 26. Abbiamo anche, insisto, fino a che Silvana non mi dirà Agata adottata. Agata, altre due sorelline sono state già adottate. Agata ha 10 mesi circa, trovate sulla mia pagina Facebook. Chi vuole adottarla, contatti la 347 03 61 628. Abbiamo due micetti di 2 mesi e mezzo che cercano casa, due cuccioloni belli, belli, belli, sani, vispi, sono spulciati, sono meravigliosi. Contattate il 329 71 15 598. Ed abbiamo anche Calicanthus piante e fiori. Oggi, lo sapete, è aperto tutto il giorno, composizioni, piante, fiori, per prenotare qualsiasi tipo di cerimonia, per diciamo avere ufficio informazioni, un buon caffè caldo, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, tutto questo è Calicanthus piante e fiori. E come sempre guardiamo qual è il famoso, bellissimo e curato pensiero del giorno. Ricordiamo che una semplice frase, grazie, è la sua pronuncia, dura un'intera giornata e dura come sempre, sempre. Perciò è un consiglio, il grazie è un consiglio che diamo a tutti, e purtroppo in molti lo hanno dimenticato. Ed abbiamo salta fuori il medico di famiglia, è andato tutto a monte, perciò si voleva ricompattare quello che è le attese, quello che è diventata ormai la malsanità, la grande malsanità, tutto da rifare. Si apprende da fonti ministeriali, il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo fra le parti, il testo ha incontrato l'opposizione dei sindacati, il dissenso è anche delle stesse forze, parte delle forze del centrodestra e naturalmente delle province e regioni, insomma era una legge fatta male. Veniamo invece a Trump. Trump si diverte.

israeliana per chiedere di conoscere le catene di comando attivate dall'arrembaggio della flottiglia, in poche parole, il disdicevole fatto della guerriglia, cose ignobili, schifose e vergognose che mai e poi mai mi sarei aspettato dall'Israele. A Dosolo, nel Mantovano, una donna, 92 anni, è morta dopo essere precipitata all'argine del fiume con la carrozzina. L'anziana era insieme al figlio, 65enne, stava accompagnando a una passeggiata, secondo la prima ricostruzione. L'uomo sarebbe distratto per dare del cibo a dei gatti randagi, e in quel momento la carrozzina scivolata nell'argine, ribaltandosi più volte. La 92enne è rimasta schiacciata dalla stessa carrozzina sul posto 118, a quel punto solo per constatare il decesso. Ed abbiamo Kiev. Viva l'Ucraina, abbasso la Russia. Abbasso intendo non tutto il popolo russo, intendo Putin, il boia dell'Ucraina. Ora la Russia ha a che fare con i super missili che si è costruita in loco, perché si aspettava l'aiuto di Trump, aspettava un bel po'. Fortunatamente l'ingegno degli ucraini batte dolenza, l'arroganza, prepotenza del presidente americano, e hanno fatto dei missili adesso a lunga gettata che vanno a 1100 km, perciò possono colpire benissimo dall'Ucraina alla stessa Russia, la stessa Mosca, la stessa capitale, come Putin sta facendo. Ed abbiamo una cosa che ha smosso chi non ricorda Belfast, chi non ricorda la canzone dei Boney M, Belfast, caccia allo straniero. Abbiamo visto uno spettacolo ieri sera in televisione, un video indegno di un extracomunitario che voleva tagliare il collo ad un abitante di Belfast, e da lì la rivolta, ma da lì anche in questo caso sproporzionata, come ha fatto Israele, perché io sono con Israele fino al 7 ottobre. Viva Israele, viva tutti gli israeliani sani, sani. Ma da dopo si è avuto un sentore di disagio che non ha eguali nel modo più assoluto. Ed anche tentata c'è stata ancora, l'ho detto quante volte, l'ho detto che ne avremmo parlato, del ponte dello stretto. Sarà pur un'opera essenziale, io non lo so, o meno quell'opera che da 19 miliardi ne costerà almeno il triplo. Senz'altro altri due giudici sono stati inquisiti e hanno, non inquisiti, sono stati, hanno contattati per corruzione, insomma, altri giudici che cercavano di corrompere per lo stretto, giudici della Corte Costituzionale, quanto mamma mia. Mentre invece ieri sera, per la prima volta, ho visto Vannacci. Vannacci, ho visto, e devo dire, è una persona spigliata, è un generale spigliatissimo, non ha saputo dare molte spiegazioni, se quelle che logicamente voi tutti percepite. Ma la cosa che più ha colpito di Vannacci sono, diciamo, con me, dice Vannacci, i rifiuti
di tutti gli altri partiti. E lui dice:

0: dice: voglio la sporca dozzina. Perciò, insomma, è un riferimento improprio che io non assumerei come buona iniziativa. Intanto, se non bastasse, l'inflazione USA americana, lo diciamo a Trump, vola a maggio il 4%. Noi in Europa abbiamo la media di 1,4-1,7%. In America l'inflazione, cioè la corrosione del denaro, grazie al grande stratega non solo militare ma anche economico Trump, si è arrivato a tali livelli. Bottigliate e spray, ormai viviamo in un mondo demenzoide. Due finiscono al pronto soccorso e noi coglioni che paghiamo le tasse paghiamo regolamento di conti tra giovanissimi, facciamo pagare ai genitori i conti degli ospedali, dei loro pargoli, primo round in via Savani, secondo round in via Piacenza. Non parliamo di Chicago, non parliamo di Palermo, Napoli, non parliamo di Bari, ma parliamo di Parma, purtroppo. Ed abbiamo ieri il processo per 5 furti, ricordiamolo, gioiello sul treno, ha avuto modo di scassinare, insomma, un delinquente seriale che ieri è arrivato alla resa dei conti, 5 colpi in pochi mesi, 2 condanne, un patteggiamento dagli sippi alla gang, alla sbarra, perciò anche in questo caso facciamo pagare ai genitori che anziché stare attorno al cellulare guardino i loro pargoli. Carabinieri, denunciato per furto, preso un delinquente topo d'auto nel parcheggio vicino alla stazione. Mi auguro che abbia la pena meritata, anche se siamo in Italia e non lo credo assolutamente. Veniamo a Fidenza, via Cavour, partono i lavori di riqualificazione. Lunedì via degli interventi preliminari, poi si comincerà a lavorare veramente alla grande per quello che è il progetto già in cantiere da parte del Comune di Fidenza. Mentre invece anche qui non siamo a Napoli, siamo a Salso Maggiore, blitz dei carabinieri in alberghi abbandonati. In uno, in una delle stanze di uno di questi alberghi è stato ritrovato un piccolo arsenale, armi, munizioni, trovato nascosto in una stanza anche un arsenale da guerra. Mamma mia, ormai viviamo, pensate cosa c'è dentro a tutte le decine e decine di alberghi chiusi a Salso e a Tabiano. Neanche voglio pensarci, andare lì dentro nella penombra c'è da andare col giubbino antiproiettile. Ed abbiamo invece il tempo oggi, prima del tempo oggi abbiamo i nati oggi. Oggi è Santa Barnaba, San Felice e San Fortunato, Felice e Fortunato, San Paolo Frassinetti. I nati oggi, Amano correre, spingere sempre un gradino oltre alle proprie capacità e alla loro natura. In genere sono molto ansiosi della loro e amano la loro personalità, molto espansivi e che a volte travolge loro stessi. Alcuni di essi possono diventare grandi studiosi, addirittura scienziati, specialisti, maestri, nel loro campo. Una volta è sparito il limite che si sono prefissi, sono pronti a dar prova di uno spirito di iniziativa che può estendersi a qualsiasi area, affari, sport, cucina, sfera emotiva, psicologica e anche dare capacità elevate alla propria famiglia ed elevato status sociale. Dimostrano pertanto di essere molto competenti e vogliono arrivare alla pensione molto attivi. Pregi, positivo e diligente, i difetti, cocciuto e molto stancante verso gli altri, il tempo oggi. Avremo un giovedì irregolarmente nuvoloso, senza fenomeni, è più fresco e lo sentiamo, gradevole, zero termico a 3200 metri, temperature minime più 17, massime più 28, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon giovedì e un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash. Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.

Tina, partiamo. Tina, partiamo. Andiamo con decima posizione, il grande Lucio. Lucio, Lucio Battisti, quanto ho adorato e adoro questo cantante. Altri tempi, altra bellezza canora, con 7:40. Il grande Lucio è qui con noi.

Ma le due punti, sapete dirmi chi ha lanciato la canzone Non esiste la solitudine? Il n'esist pas, la solitude. Facilissimo. Ecco l'unica al mondo. Diletta, sei un mito, anche il francese mi sa la diletto. Ornella Vanoni, pensavo latina, pensavo di regalare due punti a Latina, li ho regalati alla Diletta, li merita, 14 e 15 per Diletta. N'esist pas la solitudine, non esiste la solitudine, lei è Ornella, Ornellona, la grande Vanoni.

0: Bella, bella, bella, è bella questa canzone, bella, bella, bella. Allora, adesso regalo ancora due punti. Cosa significa il verbo gabbare? Dai, facile. Dai, che se te non c'è l'Anna, se no l'Anna l'avrebbe bruciato via. Il verbo gabbare, sì?
1: Beffare.
0: Bravissimo, beffare, ingannare. L'ho fregato, insomma. Due punti alla Diletta, che oggi la piglia tutto tardi. Ormai abbiamo dato la risposta in diretta ed abbiamo, attenzione, c'è altri qui, poi c'è il gioco di fortuna, lui, Roberto Carlos era il cantante preferito da padre Francesco, dal papa Francesco, e mi piace tantissimo. Subito devo dire, ho avuto un po' di titubanza, adesso mi piace. Calmo, li sgnacca lì a Trump come se niente fosse. Bravo, Papa Leone, bravo. Prima eri definito da Maurizio, infatti non l'ha più fatto, Papa Coniglio, no, è stato forte. Allora, O Progress, 1976, Roberto.

0: mi sembra che dormo un pochino, eh? Sto bene molto a letto. Allora, guardiamo, vale 2 punti. Questa era una cover per questa canzone. Non è nata in Brasile, non è nata con Carlos, ma l'ha lanciata un altro cantante. Chi è il cantante? Se mi dite il titolo della canzone, o il cantante o il titolo della canzone, fate quello che volete. Chi ha lanciato questa bella canzone? Il mio? Sì?
1: Il mio ex di Giovanni.
0: Giovanna, Tina, sei latitante? Erano tutte per te queste domande, ma cacan. Tina, il mio ex di Giovanna, questo qui, l'ha lanciato la Giovanna, quella dei dentini separati davanti, una cantante che mi piaceva, mi piace, oh, le mie morte, 19 per Diletta, sta guadagnando terreno, bravissima Diletta, era molto facile, era alla portata di tutti, anche alla mia portata di mente un po' ristretta, non certo la mente della grande Anna che sentirete oggi, quale uscite ha con il rumore su quel pianeta libero. Lui è Michele Zarillo.

0: solo te. Abbiamo i numeri. Diamo i numeri o no? Siamo uomini o caporali? L'ha detto Totò. Siamo uomini o caporali? Numeri dal 35 al 50, compresi voi del sabato, premiati con 3 premi e 30 punti, voi non del sabato, 3 punti. Vediamo se c'è qualche fortuné. Sapete che con la hit parade ho abbastanza premura. 5, 4, 3, 2, è arrivata. Pronto? Scusa, non ho capito. 37. 37. Pronto, 50 per Roberto. Ciao Robertone, il dormiglione. Dormiglione Robertone, il mio simpaticone. Pronto? 49 per la nostra Silvana. 5, 4, 3, 2, 1, 0, sotto 0, doppio 0, farina. Qual è? Studio 2, studio 1, no, sarà studio 1, studio 2. Andiamo con lo studio 1, studio 2.
1: Il numero battezzato è il 44.
0: È il numero 44.
1: Battezzato.
0: Sentite il pianeta libero in sottofondo ed abbiamo Cuore Matto, Little Tony, che dedico a Sergio Ciatti.

0: l'eco. Faccio l'eco come fa l'Anna. Dico l'eco, eco, eco.
1: Un cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai.
0: Roby, tac, tac, tac, tac, cuore. Roby, tac, tac, tac,
1: lo perderai, tac. Così lo perderai.
2: Un cuore matto, matto da legare. Un cuore matto, matto da legare. Un cuore matto, matto da legare.
0: Roby, forza! Allora, agli appassionati dei segni zodiacali, sapete dirmi qual è il segno zodiacale che viene tra Acquario e Ariete? No, io non lo so. Non guardate me, io non lo so. Fra Acquario e Ariete, eccolo qui. Che siamo?
3: Pesci.
0: Silvana sì che se ne intende. Silvana sì che se ne intende di pescioloni. Silvana, 12 pesci. Ragazzi, poi parliamo di dialetto. Poi ascoltiamo alcune telefonate che sono arrivate, che ho in archivio, però adesso devo andare con la pubblicità.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Volare.
2: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Ed abbiamo la parola dialette. Come diciamo, attenzione, scherzosamente,
3: Vabbè, non c'è l'Anna, perciò voi capite benissimo al volo. Quelle persone adesso è di moda pochi, a dire il vero pochi, però si fanno tosare a mo' di frate. Sapete come si tosavano i frati una volta, no? Tutto qui logicamente pelato e c'hanno il ciuffetto, il ciustren sopra. Ecco, come diciamo in dialetto scherzosamente a chi ha il dialetto non perdona, a chi ha quel modo di taglio di capelli. Facile, vi do tre punti, tre, non uno, non due, tre. Scherzosamente, uno che ha il taglio di capelli da frate, come gli diciamo in dialetto? Di, ecco, meno male che da bruciare il via, manda che, pronto? Silvana, pronto? Tina, guardiamo se ci sono altri. No, allora in effetti li sentiamo, sì. L'estè tuse con la scudella, non tajas tuse. Si dice in dialetto tuse, con la scudella gli mettono in testa la scodella e poi gli fanno i contorni attorno alla scodella. Tre punti per Silvana, 13, tre punti per Latina, 6. L'estè tuse con la scudella, è proprio da, diciamo, il senso della tagliata di capelli, bravissime, tutte e due, brave, brave, brave, ed andiamo con Fausto. Fausto, un'ora fa, eccolo qui, le ali.

0: imitare l'estensione di voce del grande, bravissimo Fausto Leali. In quale nazione, facile, è nato il motocross? Dove è stato inventato il motocross, cioè la moto che va nei campi, nelle Caraie, nei fossi? Motocross. 15. Quale nazione si è dato il via fuori tempo alla motocross?
1: Inghilterra.
0: Meno male per la Tina, è in Olanda ed è un soldato olandese che ha inventato il motocross. È stato anche fortunata la Tina, dai. Quanto è bella lei, lo dice Gianni Nazzaro.

0: Abbiamo, non tiravo sul microfono, perle, perle. Se non hai sulla cuffia, non sai cosa stai facendo. Non la cuffia del freddo. Poi abbiamo adesso il nome, un nome di 8, fa vedere. Se è giusto, perché me l'ha fatto la Donatella. 8 lettere. Perciò nome di donna di 8 lettere. Sempre voi dal sabato e voi non dal sabato. Eccolo qui, qualcosa si muove. La 1, eccomi.
1: Sono non del sabato e ti dico Veronica.
0: Veronica. Veronica. Pensate, c'è un brano del grande Aznavour. No, non Aznavour. C'è un brano di Castellina Pasi, Torna Veronica. Pronto? Pronto? Scusa, il telefono. Silvana, non ho capito ancora, scusa, eh?
1: Caterina.
0: Caterina, eh?
1: Sì.
0: Caterina. Caterina, perché purtroppo ogni tanto. Non so se sia la percezione del mio telefono o meno, mi salta delle parole. Caterina, e alle volte funziona perfettamente.
1: Ah no, mi sono sbagliata. Volevo dire Gisella, ma ho visto che
0: Gisella, bene, però non sto lì a contare. Allora, attenzione, attenzione. Guardiamo chi mangia il foglione. Chi è veramente attento? Attento a quello che è Radio Montecanate, veramente preparato. Il nome di donna, 8 lettere, di una donna.

0: Riccarda, Riccarda,
1: il nome battezzato è Riccarda.
0: Cliente la fornaia di Trinità, di ripeto, la mamma di Marco Bussandri, Riccarda. Ed andiamo con Charles Aznavour, il grande Aznavour, il grande mito, il grande istrione, è veramente un personaggio che ha fatto la storia della musica, che logicamente io adoro, come l'avrete capito, e penso anche molti molti di voi a merito. Perciò Aznavour con questo bellissimo brano. Sapete perché guadagno tempo? Perché cercavo papà Calypso che non lo trovo. Eccolo qui.

0: Papà Calypso, allora, prima di chiedere, andiamo con qualche telefonata.
1: All message played back.
2: Ciao, Vittorio, sono da Fermo, e oggi ti chiamo.
0: Non ti rispondo.
1: End of final message.
0: Se oggi mi chiami non ti rispondo.
1: No, new message. All message played back.
2: Buongiorno Vittorio,
0: per
2: come prima per la lirica mi fai la romanza.

0: Vesti la giubba, la faccia in
1: faccia. Buongiorno Vittorio.
0: Sanna.
1: Per la fine ci sentiamo. Senti, per il rumore stai aprendo l'involucro del plunque, della brioche.
0: L'involucro del plunque.
1: Vittorio, sono Marisa.
0: Ciao Marisa.
1: Ti ho sentito. Grazie che l'hai detto.
0: Grazie, grazie Marisa. Adorabile, perciò grazie anche a Marisa. Allora, l'involucro del plunque è una categoria di persone, lo fa abitualmente più volte al giorno, mangia più plunque, mamma mia, diventerà grasp e gnoc. Tina, i due punti sono tuoi. Chi c'è alla seconda posizione? Cinque, quattro, tre, ecco la Tina, vince i due punti.
2: Ranieri.
0: A Massimo Ranieri, merita chi segue con tanta bravura il pare, merita i punti, 30, 31, Massimo Ranieri, con 20 anni.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Bene, abbiamo il riepilogo
4: decima posizione Battisti, nona posizione Vanoni, ottava posizione Roberto Carlos, Zarillo era settimo, Little Tony sesto. Poi siamo passati alla seconda parte della Hit Parade con Leali quinto, quarto Gianni Nazaro, terzo il grande Aznavour, secondo il mitico Ranieri. Ed abbiamo dunque la posizione di onore, eccolo qui, sentiamo qual è lo stacchetto.

0: rispolvero, non ricordo, credetemi, non ricordo questa registrazione di questo personaggio in Nessuno. Nessuno, ti giuro, mi sembra sia questa,
1: Nessuno ti

0: Roberto! Eccolo qua Roberto!
1: Nessuno!
0: Ciao Roberto! Roberto! Eccolo qua! Roberto! Roberto!
1: Vai!
0: Vai! Vai Roberto! Grazie Robby! Ha cantato tutta la canzone! Roberto Boeri, sentite?
2: Vittorio con nessuno!
0: Ecco, il grande Fiorello, Fiorello che ha presentato il... speriamo che non abbia sentito Mina, grazie Roberto, eccolo qui, scanciamo ed andiamo... con Salso Fidenza, Salso Fidenza, perciò partiamo immediatamente con il cia-cia-cia, il famoso, come sempre, tè per due, di accompagnamento al nostro

Siamo ad una domanda che Silvana vi fa, guardiamo se la Tina lo sa, fa anche rima. Chi è la pittrice fidentina allieva di Emanuelli che dipingeva scorci della città, personaggi, paesaggi, animali e altro? E allora vi dice tutto la Silvana. La mamma anche di un parroco, di un noto sacerdote, perciò vi aiuta la Silvana. Abbiamo invece abbiamo detto chi è a Salso Maggiore il un parroco salsese, parrocchia, dunque Don Aiutino Anch'io, San Vitale, che poi è diventato vescovo. Per Don Tonini è diventato cardinale, anzi capo dei cardinali, però era piacentino. Ma abbiamo avuto anche noi un parroco che è salsese, che è diventato poi vescovo. Vescovo, sì. Pittrice fidentina, allieva di Emanuelli, che dipingeva scorci della città, paesaggi, animali, mamma di un noto sacerdote.

Ivana Bianchi, mamma di Don Alessandro Frati. Ivana, madre di Don Alessandro Frati. Per Salso Maggiore, Don Prati, Don Luigi Prati, è stato Nella, speravo in Nella, speravo tanto in Nella che Don Frati, Don Luigi, è stato parroco San Vitale, poi è diventato vescovo. Ci sentiamo, se nulla succede, alle 12:40. Ciao a tutti.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Potete risolvere gli intoppi professionali, amichevoli e affettivi senza dover cedere ai compromessi o fare promesse lontane dal vostro carattere o comportamento. Contenti? Toro. Non tentate bilanci, non chiedete o peggio esigete spiegazioni. I vostri metodi di interrogatorio hanno l'aria di un terzo grado. Gemelli. Il giorno procede liscio e proficuo. Cercate di contattare il maggior numero di persone possibile. Lasciatevi ammirare in forma smagliante, fisica e mentale. Cercate anche di consolidare queste nuove amicizie, selezionando quelle puramente amicali e quelle utili. Cancro. Con un minimo di buona volontà, i nativi del Cancro sono in grado di agire in modo piacevole, autorevole, incisivo, suscitando consensi e facendo scorta di stima. Leone. Il giorno può anche lasciarvi in pace. Non è sicuro che voi vi asteniate dal tormentare il vostro prossimo. Vergine. La serata è favorevole ai nati all'inizio del segno. Può anche succedervi che, grazie all'intuito, evitiate un passo falso con conseguenze. Bilancia. Gli aspetti del giorno oscillano dal dolce all'appassionato. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Scorpione. Il giorno si presenta con ottimi aspetti. Ognuno può servirsi con abbondanza. Sagittario. Si ha sempre l'impressione di essere in altalena, prima su, poi giù. Se non è proprio una questione di vitalissima importanza, evitate di frequentare ambienti troppo movimentati, troppa gente che possa darvi sui nervi. Capricorno. Abilità, intuiti, intelligenza, razionalità e senso pratico, spirito organizzativo sono tutte cose e qualità particolarmente accentuate che vi mettono in grado di agire praticamente a colpo sicuro. Acquario. Cari amici, evitate gli atteggiamenti presuntuosi, avete altre carte da giocare. Pesci. Prendete tutto il tempo che ci vuole per riflettere, non dite o fate ogni cosa che vi passa per la mente senza averla passata al vaglio della ragione.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Notizie Flash!
7: Notizie Flash!
1: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio
7: per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo con la nostra baita, la baita, si avvicina la famosa festa di San Giovanni. La baita vi aspetta anche per San Giovanni. Prenotate alla baita con un menu completo, con un ambiente e un menu a tema, un ambiente favoloso allo 0524 68 92 26. Abbiamo anche, insisto, fino a che Silvana non mi dirà Agata adottata. Agata, altre due sorelline sono state già adottate. Agata ha 10 mesi circa, trovate sulla mia pagina Facebook. Chi vuole adottarla, contatti la 347 03 61 628. Abbiamo due micetti di 2 mesi e mezzo che cercano casa, due cuccioloni belli, belli, belli, sani, vispi, sono spulciati, sono meravigliosi. Contattate il 329 71 15 598. Ed abbiamo anche Calicanthus piante e fiori. Oggi, lo sapete, aperto tutto il giorno, composizioni, piante, fiori, per prenotare qualsiasi tipo di cerimonia, per avere ufficio informazioni, un buon caffè caldo, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, tutto questo è Calicanthus piante e fiori. E come sempre guardiamo qual è il famoso, bellissimo e curato pensiero del giorno. Ricordiamo che una semplice frase, grazie, è la sua pronuncia, dura un'intera giornata e dura come sempre, sempre. Perciò è un consiglio, il grazie è un consiglio che diamo a tutti. Purtroppo in molti lo hanno dimenticato. Ed abbiamo salta fuori il medico di famiglia, è andato tutto a monte, perciò si voleva ricompattare quello che è le attese, quello che è diventata ormai la malsanità, la grande malsanità, tutto da rifare. Si apprende da fonti ministeriali, il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo fra le parti, il testo ha incontrato l'opposizione dei sindacati, il dissenso anche delle stesse forze, parte delle forze del centrodestra e naturalmente delle province e regioni. Insomma, era una legge fatta male. Veniamo invece a Trump. Trump si diverte a buttare le bombe, ha ricominciato con l'Iran, è pronto a nuovi attacchi che ha già fatto. Trump, insomma, è un fomentatore, mi concedete questa parola, di guerre, altro che Nobel per la pace, diciamolo anche alla Meloni quando lo ha proposto per il Nobel per la pace. Forse adesso anche la Meloni si rivede. I PM romani hanno preparato una rogatoria, alla, trasmesso dalla giustizia israeliana, per chiedere di conoscere le catene di comando attivate dall'arrembaggio della flottiglia, in poche parole il disdicevole fatto della guerriglia, cose ignobili, schifose e vergognose che mai, mai e poi mai mi sarei aspettato dal Israele. A Dosolo, nel Mantovano, una donna, 92 anni, è morta dopo essere precipitata all'argine del fiume con la carrozzina. L'anziana era insieme al figlio, 65enne, stava accompagnando a una passeggiata, secondo la prima ricostruzione. L'uomo sarebbe distratto per dare del cibo a dei gatti randagi e in quel momento la carrozzina scivolata nell'argine ribaltandosi più volte. La 92enne è rimasta schiacciata dalla stessa carrozzina sul posto 118, a quel punto solo per constatare il decesso. Ed abbiamo Kiev. Viva l'Ucraina, abbasso la Russia. Abbasso, intendo non tutto il popolo russo, intendo Putin, il boia dell'Ucraina. Ora la Russia ha a che fare con i super missili che si è costruita in loco, perché si aspettava l'aiuto di Trump, aspettava un bel po'. Fortunatamente l'ingegno degli ucraini batte dolenza, la arroganza, prepotenza del presidente americano, e hanno fatto dei missili adesso a lunga gettata che vanno a 1100 chilometri, perciò possono colpire benissimo dall'Ucraina alla stessa Russia, la stessa Mosca, la stessa capitale, come Putin sta facendo. Ed abbiamo una cosa che ha smosso chi non ricorda Belfast, chi non ricorda la canzone dei Bonnie M, Belfast, caccia allo straniero. Abbiamo visto uno spettacolo ieri sera in televisione, un video indegno di un extracomunitario che voleva tagliare il collo ad un abitante di Belfast, e da lì la rivolta, ma da lì anche in questo caso sproporzionata, come ha fatto Israele, perché io sono con Israele fino al 7 ottobre. Viva Israele, viva tutti gli israeliani sani, ma da dopo si è avuto un sentore di disagio che non ha eguali nel modo più assoluto. Ed è anche tentata, c'è stata ancora, l'ho detto quante volte, l'ho detto, che ne avremmo parlato del Ponte dello Stretto, sarà pur un'opera essenziale, io non lo so, o meno quell'opera che da 19 miliardi ne costerà almeno il triplo. Senz'altro altri due giudici sono stati inquisiti e hanno, non inquisiti, sono stati, hanno contattati per corruzione, insomma altri giudici che cercavano di corrompere per lo Stretto, giudici della Corte Costituzionale, quanto mamma mia. Mentre invece ieri sera per la prima volta ho visto Vannacci, ho visto, e devo dire è una persona spigliata, è un generale spigliatissimo, non ha saputo dare molte spiegazioni se quelle che logicamente voi tutti percepite, ma la cosa che più ha colpito di Vannacci sono dice Vannacci, i rifiuti di tutti gli altri partiti, e lui dice: voglio la sporca dozzina. Perciò, insomma, è un riferimento improprio che io non assumerei come buona iniziativa. Intanto, se non bastasse, l'inflazione USA americana, lo diciamo a Trump, vola. A maggio il 4%, noi in Europa abbiamo la media di 1,4-1,7%, in America l'inflazione, cioè la corrosione del denaro, grazie al grande stratega non solo militare ma anche economico Trump, si è arrivato a tali livelli. Bottigliate e spray, ormai viviamo in un mondo demenzoide. Due finiscono al pronto soccorso e noi coglioni che paghiamo le tasse paghiamo. Regolamento di conti tra giovanissimi, facciamo pagare ai genitori i conti degli ospedali, dei loro pargoli. Primo round in via Savani, secondo round in via Piacenza. Non parliamo di Chicago, non parliamo di Palermo, Napoli, non parliamo di Bari, ma parliamo di Parma, purtroppo. Ed abbiamo ieri il processo per 5 furti, ricordiamolo, gioiello sul treno, ha avuto modo di scassinare, insomma un delinquente seriale che ieri è arrivato alla resa dei conti. 5 colpi in pochi mesi, 2 condanne, un patteggiamento, dagli sippi alla gang, alla sbarra. Perciò anche in questo caso facciamo pagare ai genitori che, anziché stare attorno al cellulare, guardino i loro pargoli. Carabinieri, denunciato per furto, preso un delinquente topo d'auto nel parcheggio vicino alla stazione. Mi auguro che abbia la pena meritata, anche se siamo in Italia e non lo credo assolutamente. Veniamo a Fidenza, via Cavour, partono i lavori di riqualificazione. Lunedì via degli interventi preliminari, poi si comincerà a lavorare, veramente alla grande per quello che è il progetto già in cantiere da parte del Comune di Fidenza. Mentre invece anche qui non siamo a Napoli, siamo a Salso Maggiore, blitz dei carabinieri in alberghi abbandonati. In uno in una delle stanze di uno di questi alberghi è stato ritrovato un piccolo arsenale, armi, munizioni, trovato nascosto in una stanza anche un arsenale da guerra. Mamma mia, ormai viviamo, pensate cosa c'è dentro a tutte le decine e decine di alberghi chiusi a Salso e a Tabiano. Neanche voglio pensarci, andare lì dentro nella penombra, c'è da andare col giubbino antiproiettile. Ed abbiamo invece il tempo oggi. Prima del tempo oggi abbiamo i nati oggi. Oggi è Santa Barnaba, San Felice e San Fortunato, San Paolo Frassinetti. I nati oggi amano correre, spingere sempre un gradino

0: affari, sport, cucina, sfera emotiva, psicologica, e anche dare capacità elevate alla propria famiglia ed elevato status sociale. Dimostrano pertanto di essere molto competenti e vogliono arrivare alla pensione molto attivi. Pregi: positivo e diligente. I difetti: cocciuto e molto stancante verso gli altri. Il tempo oggi: avremo un giovedì irregolarmente nuvoloso, senza fenomeni, è più fresco e lo sentiamo, gradevole, zero termico a 3200 metri, temperature minime più 17, massime più 28, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon giovedì e un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle case.

0: carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
1: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
2: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
3: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
2: Ho bella capito, il fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
1: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione. Il benefimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese. L'amore sacro e

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori.

0: Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
1: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori, anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta, l'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

Mi hanno detto che in fondo serve proprio a smaltire i casini che ho. Ho comprato uno spino, me lo sono fumato, non mi ha fatto un granché. All'inizio è così, e perché non provarci? Sono un po' rimbambito, sarà colpa del fumo, mi ritrovo un po' giù. Mi hanno detto che un buco serve proprio a smaltire i casini che ho.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco dell'11 giugno.
1: Oggi la Chiesa festeggia San Barnaba Apostolo.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Barnaba.
1: Barnaba è un nome antichissimo. La sua origine la possiamo rintracciare nella forma aramaica Ber-Namam, e cioè Ber, figlio, più Namam, consolazione. Insomma, Barnaba sarebbe il figlio della consolazione. Probabilmente si tratta di un nome imposto ai fanciulli nati dopo un parto abortito.

0: L'11 giugno 1870 appariva sul Cleveland Leader un trafiletto che annunciava la fondazione della Standard Oil Company, i cui azionisti erano Flagler, Andrews e Rockefeller. Capitale sociale $1 milione. Scopo, la raffinazione del petrolio.
1: Meno di 15 anni addietro, il petrolio veniva ancora comunemente chiamato rock oil, e cioè olio di roccia. Esso veniva raccolto dagli indiani sulla superficie di certi fiumi e serviva da medicamento per i reumatismi.
0: Verso il 1860, alcuni chimici riuscirono a raffinare nei loro laboratori quel liquido grasso e nauseabondo, rendendolo utilizzabile per l'illuminazione.
1: Scatenarono così, in particolar modo in Pennsylvania, una nuova corsa all'oro, nella fattispecie l'oro nero.
0: Ben presto, Rockefeller, giovane commerciante di Cleveland, si rese conto che l'operazione più redditizia era la raffinazione, non l'estrazione del petrolio.
1: Ben presto, la Standard Oil, di cui il giovane era il cervello, si distinse per la sua organizzazione. In pochi anni, Rockefeller divenne uno degli uomini più ricchi d'America.
0: Per questa ragione, compiuti i 40 anni, il giovane miliardario si dedicò ad una serie di opere filantropiche che ancora oggi portano il suo nome: ospedali, università, centri culturali.
1: Nel giugno del 1932, l'italiano Luigi Beccali batte l'inglese Carls e il canadese Edwards e vince la medaglia d'oro nei 1500 metri alle 10ª Olimpiadi che si disputano a Los Angeles.
0: Il tempo è di 3 primi 51 secondi e 2 centesimi. Beccali si classificherà terzo alle Olimpiadi di Berlino nel 1936 con il tempo di 3 primi 49 secondi. Alle stesse Olimpiadi, un altro italiano, Mario Lanzi, conquisterà la medaglia d'argento negli 800 metri col tempo di 1 primo 53 secondi.
1: Roma, 11 giugno 1978. Chiamati alle urne, gli italiani dicono no all'abrogazione della legge reale, la legge sulle disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico.
0: Viene anche respinta la proposta radicale per l'abrogazione della legge sul finanziamento dei partiti. Le cose rimangono quindi come stavano prima che i radicali si facessero promotori del referendum.
1: E concludiamo il nostro almanacco odierno con il consueto appuntamento con i records.
0: Oggi vi parleremo del signor John Pitson di Oxford, meglio noto come il campione mondiale dei manovali.
1: Il signor Pitson, infatti, l'11 giugno del 1978, ha trasportato in cima ad una sola scala a pioli alta 3,65 m 56 mattoni da 2 kg ciascuno, per il peso complessivo di ben 112 kg.
0: Non ci rimane che darvi appuntamento per domani, 12 giugno, per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Eccomi qua, preciso. Pensate al millesimo. Un ciao a tutti, un buongiorno, buon appetito data l'ora e naturalmente buon ascolto. Ricordiamolo, buon ascolto. Oggi l'Anna dovrebbe essere in ascolto. Ciao Anna, disco richiesta, perciò richiedete brani, andate a completare la scaletta per giovedì per far vincere i due punti a Latina. Bravissima, segue punto per punto le vostre richieste, non è cosa da poco. Tina, ti ringrazio per la tenacia e la grande voglia di sapere chi vincerà, chi c'è. Allora, bravissima, brava, nessun altro come te è attenta come te, c'è una canzone che parla così, è attenta come te al programma del giovedì. Complimenti ancora. Abbiamo invece chi è disattenta, anzi direi quasi... Anna, non è un'offesa, ben lungi da me l'offendere, datemi del coglione se offendo qualcuno, faccio le mie locuzioni. Guardate sul dizionario cosa vuol dire locuzioni, faccio i miei commenti, ecco, così è più appetibile. Anna, sì, sono qui. Bene, Anna, ascolta. Mi dici di che categoria di persone. Stamattina hai dato due risposte per il rumore. È vero? Una che era di ieri, l'ascensore. Perciò un ascensore non è una categoria di persone. O sbaglio? C'è qualche ascensore vivente in giro che fa quel rumore? O perlomeno, magari se c'è un utente dell'ascensore, utente, uno che usa l'ascensore, in quale categoria? Anna, guarda che è molto fine questa domanda, solo tu puoi arrivarci o chi ti aiuta ad arrivarci. Quale categoria di persone metti chi prende l'ascensore? Quale categoria di persone metti chi mangia una merendina della prima colazione? Che mai detto uno che scarta una merendina? Ecco, in quale categoria di persone li metti? Curioso. Sai che sono curioso. Intanto ti chiedo ancora dov'era il cantinone di Schinon, Guido e Gero. Faccio un po' di casino. Ed abbiamo invece, fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Anna, ci tengo molto, oggi insisterò molto per delucidarmi. di quale categoria sono chi prende l'ascensore e chi scarta un... adesso lo faccio. Chi scarta una merendina. Allora, abbiamo il disco quiz, qui è la categoria del buon ascolto, però senza Shazam, senza l'aiuto di base, insomma, tutti avete grosse difficoltà a recepire il titolo del brano, che è bellissimo, sentitelo. Anche l'Anna. E adesso abbiamo il rumore. Allora, Anna, écoute-moi, ascoltami. Mi dici cos'è che fa questo rumore? Un rumore, ascolta bene, ma cerca di capire, Stella, cerca di capire. Ascolta, Anna, è una certa categoria di persone che fa questo rumore, tutti i giorni, più volte al giorno. Una altra categoria di persone, più piccola, lo fa occasionalmente. Poi, cosa ho detto, da darvi una mano? Vabbè, basta questo e avanza. Perciò poi mi spiegherai le due categorie di chi prende l'ascensore e di chi mangia la merendina al mattino. Abbiamo invece i 23 punti per il Cantinon da Schinon e abbiamo 3 premi e 30 punti per gli altri 3 giochi. E adesso, senza ciangolare, andiamo immediatamente a completare l'almanacco d'Inc. L'almanacco di oggi, perciò datemi la sigletta.

L'undese de giugno abbiamo anche il santo di oggi, Santa Barnaba, che è un apostolo. Barnaba, che nome penso? Chi è che si chiama Barnaba? Alzi la mano. Guardiamo. No, non conosco nessuno dei festeggiati, dei chi fa il compleanno oggi, proprio non ne conosco neanche uno. Person Ariane. Abbiamo invece chi nasce oggi, sarà fantasioso, sarà creativo, burlone, agirà quasi sempre senza nessuna malizia, senza nessuna. La frase del giorno: il miracolo non essere giunto al traguardo, ma per aver avuto il coraggio di partire. L'ha detto Jess Osen. Perciò il miracolo non è essere giunti al traguardo, ma il mio coraggio è quello di partire per una gara. Ed abbiamo, in tanti penso, abbiamo invece il lunario, il sole è sorto alle 5.34, tramonterà alle 21.10, luna calante si leva alle 2.33, cala alle 17.01. Il proverbio del giorno: il poi è parente del mai. Puglia, poi ti pago, cioè non pagano mai. Il poi ti pago, diciamo la disonestà nel mondo che ci attorna. Pensate, non vi dico, non è una ditta che ha mai pubblicizzato, ma vabbè, no, neanche lo dico, dai. Abbiamo la curiosità del giorno, la sporchia è una pianta parassita di fave e piselli, mai sentito. 1955, sul circuit de Sainte durante 24 ore di Le Mans, si verifica il più grave incidente della storia dell'automobilismo. Infatti sono ben 85 i morti e 120 i feriti, dei quali molto gravi. Perciò, come vedete, le gare automobilistiche portano sempre certe conseguenze.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7
7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo con la nostra baita, la baita, si avvicina la famosa festa di San Giovanni. La baita vi aspetta anche per San Giovanni. Prenotate alla baita con un menu completo, con un ambiente e un menu a tema, un ambiente favoloso allo 0524 68 92 26. Abbiamo anche, insisto, fino a che Silvana non mi dirà Agata adottata. Agata, altre due sorelline sono state già adottate. Agata ha 10 mesi circa, trovate sulla mia pagina Facebook. Chi vuole adottarla, contatti la 347 03 61 628. Abbiamo due micetti di 2 mesi e mezzo che cercano casa, due cuccioloni belli, belli, belli, sani, vispi, sono spulciati, sono meravigliosi. Contattate il 329 71 15 598. Ed abbiamo anche Calicanthus piante e fiori. Oggi, lo sapete, è aperto tutto il giorno, composizioni, piante, fiori. Per prenotare qualsiasi tipo di cerimonia, per avere ufficio informazioni, un buon caffè caldo, per farvi ascoltare la radio a comando vocale.

0: e dura come sempre, sempre. Perciò è un consiglio, il grazie è un consiglio che diamo a tutti, purtroppo in molti lo hanno dimenticato.
1: Verissimo, in molti lo hanno dimenticato. Iran annuncia, attenzione, Trump combina guai, di seguito uno dietro l'altro. Trump ormai è un disfattista, lo dico a tutti i trumpiani. Iran ha annunciato la chiusura totale di Hormuz. Questo vuol dire, fino a nuovo ordine, nessuna nave passa, se no, la affondano. Perciò l'agenzia marittima lo afferma e lo dice. Quando Trump sbraita, io attacco. Io uccido, io blocco, io fa. Ma può esserci una persona al mondo, un presidente americano che arriva a tali parole? Voi che avete votato, poi una donna, sapete quella imprenditrice che gli ha rubato la borsetta a Milano in macchina, lei col suo SUV l'ha investito il ladro e gli ha passato sopra un paio di volte e gli ha dato 18 anni di galera. Inchiesta sul ponte di Messina, è solo l'inizio, si dimette l'ex della Corte dei Conti, Miele, lascia la carica al revisore del CSM Palermo, la procura lancia l'allarme crimini, presa la banda dei Kalashnikov, i famosi mitragliatori russi, mentre invece da fuoco al papà e aveva già ucciso. Fu giudicato incapace di volere intendere e ha ancora ucciso la seconda volta. Diciamo, se c'è normalità in tutto questo, ditemi dov'è la normalità. Domani è venerdì, qualche velatura in mattinata. Poi ci sarà cielo in prevalenza sereno, zero termico 3500 metri, temperature minime più 16, massime più 28, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi. Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
2: Notizie flash. Notizie flash.
1: Ed abbiamo il primo brano, la prima richiesta di oggi. Angelo di Piacenza la dedica a Roberto Boerio con un post-scritto. Roby, canti da Dio. Quando stamattina ha cantato Nessuno, nessuno, bravissimo, bravo Roby, anch'io lo ammetto, bravissimo, lo ammette Angelo. Perciò Angelo dedica a Roberto Drupi con Sereno.

Abbiamo Anna, mi dici come stai quando stai ascoltando, perché mi dovrai spiegare a quale categoria di persone fanno parte chi prende un ascensore o chi mangia una merendina. Sono ben curioso di Sum un curiosum, proprio un curiosone. Ed abbiamo 3 punti che do. Sapete dirmi, Anna, se sei in ascolto, questa è tua, per in fatto di storia dell'ultima guerra mondiale, non hai avversari alla radio. Per quale motivo ha addotto, perciò parliamo più semplicemente, quale motivo ha dato Hitler della invasione della Polonia? Ha detto perché ha invaso la Polonia e da lì scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Fortunatamente non è successo con l'invasione dell'Ucraina, con l'invasione della Striscia di Gaza, con l'invasione della invasione no, dell'Iran che è tosto. Insomma, ci sono persone pericolose in giro attualmente. Se fossero stati nazioni esaltate, sarebbe scoppiata subito la guerra. L'ha definito lo spazio vitale. Cosa vuol dire? La Germania, che confina con la Polonia, doveva spostarsi perché il Terzo Reich non aveva spazio vitale per potersi muovere. Questa è la giustificazione di Hitler per l'invasione alla Polonia, per lo spazio vitale, controllate, controllate, sono 3 punti ed abbiamo la nostra dopo Angelo, la Pia, era cattiva, è questa, però essendoci in giro l'Anna, magari presumevo proprio che sapesse rispondere. Abbiamo invece un Julio Iglesias per Pia di Parma, con un Caruso che ha scritto però Lucio Dalla. Capolavoro di Lucio Dalla, di una bella, bella voce, quella di Iglesias.

0: capolavoro del grande Lucio Dalla, capolavoro nella versione del grandissimo Julio Iglesias per Pia di Parma. Poi abbiamo la nostra norma di parola, vale 3 punti. Anna, ascolta Stella, in araldica, sai cos'è l'araldica? Sì, l'Anna lo sa, voi se non lo sapete non giocate. Allora, nell'araldica, negli stemmi insomma, sono rappresentati nell'araldica solo 2 razze di cani. Se me le dite almeno una, vi do 2 punti. Insomma, l'araldica è la scienza che studia logicamente gli stemmi una volta eccolo qui. Vale, sentiamo chi è. Niente, dimmi. No, devo chiedere scusa, non eri in diretta. Pronto?
1: No, Rottweiler.
0: Roxfire. Allora, togliamo i 2 punti all'Anna. Annetta, ti devo togliere a mio malincuore 2 punti, che vai a 4. Allora, le uniche 2 razze fai controllare da chi ti dà magari una mano, rappresentate nella araldica sono i bracchi e i levrieri, le uniche 2 razze. Non c'è il lupo, non c'è il bulldog, non c'è il boxer, non c'è lo Spire. Lei insomma ha trovato un nome abbastanza anche complicato, però Anna, a proposito, dopo ascolto, Anna, ascolta, ti aspetto al telefono un attimo. A quale categoria appartiene l'ascensore? Qual è la categoria rumore? Quale categoria di persone? A quale categoria di persone appartengono coloro che mangiano una merendina al mattino? Magari gli viene l'anguorino al pomeriggio, alla sera, di notte. No, io non riesco a capire qual è la categoria. Sì?
1: Quelli che prendono l'ascensore e quelli che non hanno mica paura di essere di avere una fobia, perché io non ci vado. E per quelli che mangiano i plunke sono tutti e due, sono anziani e bambini.
0: Ho capito. Perfetto. Avete sentito la spiegazione, che è not come, non la commento nel modo più assoluto, non la commento. Allora, la categoria di persone che perciò non lo prendono l'ascensore, se hanno la fobia come la Donatella, c'è dubbio che prenda un ascensore. Perciò va su a piedi, perciò l'ascensore la ciappa mia, rumore la fa mia. No, e gli altri sono i golosastri che mangiano la merendina, una categoria di persone chiamate i golosi, i golosastri insomma. Dai, andiamo con la nostra norma di parola. Norma?
2: No, new message. All message. Play back.
3: Ciao Vittorio, sono Norma.
0: Ciao Norma.
3: Ho fatto le visite alla Nella, la Graziella, la Bidetta e tutti gli spettatori di Radio Monte Canate, e faccio nata per me, da Adriano Celentano.
0: Allora, di Celentano, nata per me, per le persone citate da norma di parola.

0: dopo facciamo il gioco di fortuna per voi del sabato. Annetta, ciao. Siamo qui, ed era la norma nata per me. Ed abbiamo Anna, dove sono? Ciò che tu hai girato come me, tamme la cua del Gugnen, dicono in dialetto. La girè, tamme la cua del Gugnen. Io, tu invece sei familiare con gli aerei, infatti mi ha detto la Zelia che è sull'aeroporto Verdi di Parma, ti ha visto parecchie volte, anzi colgo l'occasione per mandare un saluto a Mirella Di Tabiano, che ho visto pimpante questa mattina, grande, grande Mirella. Dove sono, Anna, le grotte di Nettuno? Dove si trovano le grotte di Nettuno? Io voglio andare a vedere le grotte di Nettuno. Vado, vale un punto, perché lo so anch'io. Che,
1: in Sardegna.
0: In Sardegna, che viaggia la cua del Gugnen. Eccolo qui, prendiamo anche questi.
1: Alghero.
0: Scusa, dove?
1: Ad Alghero.
0: Bastava la Sardegna, non so se è Alghero, ma in Sardegna. Sì? Pronto? Pronto? Sardegna. Sardegna, non so adesso. Guardiamo, Tina, concedimelo. Guardiamo se è Alghero, se no non ti do il punto. Non facciamo i pirla, dai. Ti chiedo dove, intendo la località, mi dice anche ad Alghero. Però voglio vedere dove facciamo per Tina 32 e per Silvana 13. Eccolo qui. Ed andiamo poi col gioco di fortuna. Prima però passiamo ad Anna di Varano.
2: No, new message. All message. Play back. Vittorio con nessuno.
3: Ciao Vittorio, sono arrivato, sono stanco. Dunque, oggi mi fai Malaga da buon gusto.
0: Il mio amore è nato.

Dinà, complimenti, sono ad Alghero, complimenti, Dinà, complimenti. Perciò le ha visitate insieme ad Ubaldo. No, io non lo sapevo, sapevo

0: Bene, registre. Allora, per voi del sabato, 3 premi e 30 punti. Per voi non del sabato, 3 punti. Chi mi dice un cantante al maschile che inizia con D? Domodossola. Il nome del cantante. Guardiamo se azzeccate. Eccolo qui. La prima è la buona, sono sicuro.
1: Truppi.
0: Pronto?
1: Truppi.
0: Truppi. Dove è un po' facile.
1: Dario.
0: Chi è, scusa?
1: Dario.
0: Dario?
1: Con la D, no, hai detto?
0: Sì, Dario. Ah, Dario Baldan Bembo, dici?
1: Sì.
0: Ho capito. No, non sono così complicato. Dario, però Dario. Si chiama Dario.
1: Dicevo io,
0: beh. Da, beh, dillo. Dario?
1: Dicevo
0: Dario. Dario, perfetto, sì. Dario, anche per te. Potrebbe essere, non lo sappiamo ancora. Dario, no, non capendo bene, Dario. Baldan Bembo, si vede che è il cognome. Dario, Dario, Dario, Dario. 5, 4, 3, 2, 1. Regalo ugualmente... Anna, non farti fregare, perché sono volponi, ti fregano. Sono volponi. Ti fregano! Attenzione! Finirà, me l'hai detto tu. Cantante, vale un punto. Silvano Tina è questa, non credo che sia l'Anna. Pronto?
1: È Dino.
0: Dino, la prima è la buona. La prima è la buona, mi spiace. Anna, bravissima. Finirà, me l'hai detto tu, ma non... era facile? No, adesso. Magnumie col cuscere e la fursegna, col cortello e la fursegna, o magnumie col man? Allora, ecco. Il mio amore è nato a Malaga.
2: Il cantante è Dino.
0: Dino, Dino, Dino. Finirà, me l'hai detto tu. Bello. Anna non si è lasciata scappare. Il cade a ux. In francese scrive cade a ux. Vado con la pubblicità.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
4: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
5: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
6: Stasera tutti alla baita.
7: Oh, la, la, la, la.
6: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
8: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
6: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
8: Mmm, gustosissimi.
6: Spettacolare.
9: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
7: Oh, la, la, la, la.
6: quella baita.
7: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.
10: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
7: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
11: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
12: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
13: Ma no, da 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
12: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
11: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
14: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
7: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
15: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
16: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
15: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
16: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
0: vale un punto. Sapete dirmi come diciamo in dialetto, noi che parliamo il dialetto, quando a qualcuno gli viene un'idea fissa? È fissato su un'idea. Poi, a chi indovina, perché è facile, farò una domanda attinente a questa. Eccomi qua.
1: Agganciato in testa?
0: Scusa, non ho capito cos'hai.
1: Agganciato in testa.
0: Al chiodo, mai sentito in vita mia, è il galciod in testa. Ci sarà, io non ho mai sentito, è il galciod in testa, mai. È il ciod in testa. Mai sentito come idea fissa. Uno, talmente facile, nella Erika, se sei in ascolto, Marisa, se sei in ascolto, ho visto, sei in ascolto stamattina, hai sentito il mio commento per ieri. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Nessuno ha vinto. Guardiamo se... non vi dico niente. Vi dico solo, facciamo una variante al tema. Quando uno ha un'idea fissa che è più grande delle possibilità che abbiamo economiche, diciamo in dialetto, vale addirittura 2 punti. Guardiamo se mi capite. Anna, dovresti capirmi te, almeno il dialetto. Uno che ha non un chiodo, mia un pingul. Hai un pingul invece del chiodo, il pingul, ha quella idea fissa ed logicamente è più grande delle tue possibilità. Eccolo qui, vale un punto.
1: Hai gambe gay?
0: Vabbè, gli diamo ad Anna un punto. Dunque, ma siete ben strani, ma io dico siete ben strani, ha risposto la prima domanda, non un chod, el gal big, el big fish, è vero? Pagina, questa la conosciamo, 16 del Parler Bousin, e qui è indiscutibile che è vero. Ma cosa diciamo, Anna? Un punto per l'Anna, glielo diamo lo stesso, anche se ha risposto alla prima domanda, è lo stesso. Anna, voi siete un po' strani. Non lo sono io strano, siete voi un po' strani. Come diciamo, mamma, am tutte le Ferrari, am tutte la moto, e allora la mamma cerca di calmarvi dicendo di masse el be Silvana, masse el beg in tante juan, intanto che hai appena cominciato, masel, perché giù mi so de comprare il ferro, masse el beg in tante, questo dialetto è dialetto d'osteria, da beg. Masel Beg in tante giovani, ho fatto anche il seguito di questa domanda estrapolata dal Parler Bousin, ripeto la pagina, l'ho già detto, niente, come non detto ha vinto un punto l'Anna, anche se con un po' di ritardo. Grazie Anna, comunque tutto va bene, vedete che è tutto ammesso. Andiamo invece con Marcel Beg in tante giorni, eh? Sapete quante volte mi ha detto la sceriffa di tutto il, una volta che era il peperino, tutto il ciao Marcel Beg in tante giorni, le mie momenti di motoren, Marcel Beg in tante giorni, il bego chiodo fisso, ripeto, andiamo Beg, andiamo con il prossimo brano. Non certo il chiodo, perché è completamente italiano. Ha un chiodo fisso, è un'idea fissa, ha un chiodo fisso. Quello è puramente italiano, Tina. Grazie, comunque siete adorabili ed andiamo con il prossimo brano. Rosanna non la metto in onda, l'avete già sentito stamattina, Avanza, che richiede Questo mio amore non si tocca. Gianni Bella per Rosanna Piadena.

0: questo amore, il nepatusce. Andiamo invece con il gioca sue. Gioco di fortuna, Cecchetto ha lanciato questa canzone, gioca sue. Guardiamo se vincete i tre premi, voi da sabato e 30 punti. Anna, diamoci da fare, che ci siamo già tanto a un numero che va dal 10 al 25, sono 15, sì, 10, 20, 10, sì, ci siamo, ci siamo. 10 compreso, 25 compreso, a voi dirmi quale può essere il numero. Poi abbiamo subito dopo la prochaine fois, cioè la prossima bella canzone per Pietro, il grande, il mitico Pietro. Cinque, eccolo qui, stavo facendo il conto alla rovescia, tutte e due, siamo in linea?
1: 11.
0: 11, undese, dicono in Veneto.
1: 20.
0: 20, dicono SES. 20 lo dicono a Salso. 5. 4, qui non ho aiuti da darvi per le canzoni, perciò non posso dirvi se il numero prima o dopo. Non è come il cantante Dino. Finirà, è una canzone che ha lanciato lui, però se vi chiedessi chi l'ha composta, e lo sa solo Latina, allora qui diventa più difficile. Anna! Anna! Chi ha composto a tempo reale? Chi ha composto? Finirà, me l'hai detto tu, ma non sei sincera. Lo c'è per adesso un poeta. Finirà, me l'hai detto tu. Anna, Anna Stella! È una categoria di cantautori, è questa, è Enrico, dai, è lo stesso, io scherzo sempre con l'Annetta ed è no, troppo tardi, l'ho già detto io, perciò andiamo con la grande, grande amica Robertina. Roberta che richiede Monica di Califano, la dedichiamo a Pietro e a Francesco.

0: Guardiamo se. Scusate, l'ho detto il numero battezzato.
1: Battezzato il 14. Il numero battezzato il 14. Il numero battezzato il 14.
0: Non so se l'avessi messo in onda, era ancora lì in surplus, non lo so. Comunque era il 14 ed abbiamo adesso, vale 3 punti. Sapete dirmi dov'è l'unico zoo al mondo degli insetti? Dov'è? Vale 3 punti. Anna, vuoi vedere i pioc? Vuoi dar il cavaletti? Eccolo qui, latina, sono sicuro.
2: In Olanda.
0: Beh, mamma mia. Sì, fa l'eco, Anna, in Olanda, ad Amsterdam. C'è l'unico, avete visto come è brava con l'aiuto l'Anna? Bravissima, Anna. Non c'è nessun remora, ognuno può farsi aiutare. 8 per Anna, erano 3 punti, non era facile a memoria, un po' meno a ricerca, l'avete anche visto, ci è voluto 5 secondi con l'aiutino, la famosa canzone l'aiutino di Bagutti, ed abbiamo, se guardiamo qui, vedo una spia che mi lampeggia, poi vado con Irma.
3: Ciao Vittorio, oggi per il rumore ti dico che è un applauso, perché i topelli ci sono quasi tutti, me ne manca uno, poi te lo dico, se me lo chiedi.
0: No, non ho capito cos'è il rumore, scusami. Un...
4: No, new message, all message, play back.
3: Ciao Vittorio, oggi per il rumore ti dico che è un applauso, perché i capelli ci sono quasi tutti, me ne manca uno.
0: Tina, dimmi cosa mi ha detto, una... applauso, applauso, me lo mia capita, sai che la Tina è la mia, quella che dal di fuori a coloro che sono io, sordomuti, gli fa i segni, non mi ha capito cos'è una pa, proprio non mi ha capita. Sentiamo. Eccolo qui, Latina che mi aiuta, è provvidenziale Latina, è veramente provvidenziale. Pronto?
2: Battimani,
0: adesso ho capito, prima non mi ha capito, custodit, forse la capina in Latina, perché la mamma mia telefono, battimani, adesso ho capito, sentiamo se adesso la capisco.
4: Message, play back.
3: Ciao Vittorio, oggi per il romanzo.

and Heaven, un capolavoro. Capolavoro.

ragazzi, attenzione, poi ho l'ultimo brano. Grazie Mirella, Miri, tanto contento di averti visto stamattina con quell'abbraccio forte. Grazie Miri. Allora, poi ho l'ultimo brano in programma, stop alle richieste, perciò da adesso però vi faccio una domanda prima di concludere anche per oggi. Devo fare un sacco di cose, anche devo fare un sacco di cosette. Anna, guarda, c'hai la traduttrice automatica? Sì, io lo so. Senza bisogno di traduttore, sai dirmi di quale città è? La Gigliola? La Cinquetto? Cinquetti, quale città? È della città del mio amico Urbano. 5 secondi, 5. Tutte e due. Questa è la 7, va bene. Questa, visto quando... avete visto, eh?

0: con i traduttori, no, Latina lo sapeva senz'altro, per l'amor di Dio, l'Anna ha vicino un buon traduttore. Anna, scusami, è il mio presupposto, ma posso sbagliarmi benissimo. 9, 10, Latina, sono sicuro che lo sapeva, è veronese. Il famoso Renzo e Lucia, ricordate il famoso romanzo degli innamorati, Renzo e Lucia, lì a Verona. Vale un punto, vi spiazzo, quale stronzata ho detto? Per Renzo e Lucia, riferendomi a, eccolo qui, un punto te lo meriti.
1: Romeo e Giulietta.
0: Ecco, brava, mamma mia. Ah, hai una traduttrice, Anna, che è un portento, brava. Giulietta Romeo, mica Renzo e Lucia. Sono in quel del lago di Como. Brava, brava traduttrice, bravissima. Vorrei poi conoscerla perché è meravigliosa. Sta al gioco, mi piace tantissimo. Poi abbiamo l'ultimo brano, però Guadagnare la mica.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
3: Non è solo musica,
4: le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canape. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico.
2: vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
1: Andiamo con Diletta. Diletta che richiede da The Platters, Smoke As You Have, cioè Fumo Negli Occhi, un classico, un capolavoro degli anni 50-60, Smoke As You Have, The Platters.

Letta! La nostra... Anna! A proposito, Anna, ascolta Stella, sai dirmi come si chiamano gli inservienti di Montecitorio che quando i parlamentari fanno delle pagliacciate, pagliacciate, cartelli, gli li tolgono di mano, insomma vanno a prendere, sono gli inservienti, di i maggiordomo di Montecitorio, si chiamano però? Anna! E l'aiuto? Tina! Gli aiuti? Oh! Me le lasciate a piedi? Nelle domande più facili mi lasciate a piedi quelle ragazze qui. Le più difficili gli date una mano e fate bene. Le più facili? Si chiamano i commessi, quelli addetti a strappare le stronzate che alle volte vediamo in Parlamento, perché non dovrebbero esserci di quelle, oppure fanno finta di picchiarsi, poi vanno al bar insieme, li dividono, sono i commessi di Montecitorio. Ed abbiamo Miri, piacere è sempre tutto mio, sappialo, è sempre tutto mio, con Patrice Uve ed il Love America, ultimo brano in programma.

0: Juve. Uè, mi date un cia cia cia, eccolo qua. Silvana il Vapele, allora, sapete dirmi Fidentini del Sasso o della Ghiaia? Dai là, sapete dirmi chi erano i noti fornai borghigiani del forno di pane e di torte? Chi fa il pane fa anche le torte, logicamente, nel quartiere San Lazzaro, perciò forno, forno e torte. Allora, mi viene un'idea, chi mi dice almeno tre forni che c'erano, non ci sono, non sono spariti quasi tutti? Sentiamo Latina che vola. Sì,
1: Luisa Bia.
0: La, no, la Diletta, Diletta, sei un mito, lo dirò sempre. Allora, chi mi dice almeno tre forni che vendevano anche il pane a salso, che in pratica ce n'è rimasto solo uno di forni a salso, pronto, solo uno che sì?
1: Niente, volevo dire
0: via, è un po' tardi, sì, l'abbiamo già detto 10 minuti fa. Tina, non c'è problemi, dai, Ibia. Bia era molto facile, ma è molto facile anche quella di Salso. Allora, intanto do, chi mi dice almeno tre forni con tre fornai con annesso il forno, cioè che facevano proprio il pane loro in proprio, cosa che adesso penso ce ne sia rimasto solo uno a Salso. Ve ne elenco a memoria alcuni. Allora vado con il punto per la Diletta, bravissima. Sono 7 per Fidenza, Diletta ne ha 1. Allora penso sia rimasto che fa il pane a salso in proprio solo Zalaffi, solo. Vi ricordate c'era anche Davighi, i Busacchini, Nava, Carancini, Combi, Zoni, pensate quanti forni. Pensate, mamma mia, me ne sfugge magari uno, per non mi ricordo il nome, erano almeno 5 o 6 fornai che avevano il forno e vendevano i loro. C'è rimasto, penso, anche Giacobazzi, non ha il forno a Salso, Giacobazzi ce l'ha a Parma. Forno meraviglioso, industriale, però la Parma, perciò penso ormai sia rimasto solo Zalaffi, i fratelli Zalaffi. Vado con una canzone, poi il notiziario dell'ora.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: L'impresa edile di Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
7: Notizie Flash!
8: Notizie Flash!
9: Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo con la nostra baita, la baita si avvicina, la famosa festa di San Giovanni. La baita vi aspetta anche per San Giovanni. Prenotate alla baita con un menù completo, con un ambiente e un menù a tema, un ambiente favoloso allo 0524 68 92 26. Abbiamo anche, insisto, fino a che Silvana non mi dirà Agata adottata. Agata, altre due sorelline sono state già adottate. Agata ha 10 mesi circa, trovate sulla mia pagina Facebook. Chi vuole adottarla, contatti la 347 03 61 628. Abbiamo due micetti di 2 mesi e mezzo che cercano casa, due cuccioloni belli, belli, belli, sani, vispi, sono spulciati, sono meravigliosi. Contattate il 329 71 15 598. Ed abbiamo anche Calicanthus piante e fiori. Oggi, lo sapete, è aperto tutto il giorno, composizioni, piante, fiori. Per prenotare qualsiasi tipo di cerimonia, per avere ufficio informazioni, un buon caffè caldo, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, tutto questo è Calicanthus piante e fiori. E come sempre guardiamo qual è il famoso, bellissimo e curato pensiero del giorno. Ricordiamo che una semplice frase, grazie, è la sua pronuncia, dura un'intera giornata e dura come sempre, sempre. Perciò è un consiglio, il grazie è un consiglio che diamo a tutti, e purtroppo in molti lo hanno dimenticato. Ed abbiamo invece il Papa, fuga dalle guerre e la povertà è un dramma. Un applauso a Leone XIV, un grande applauso. Accogliere i migranti, l'isola Gran Canaria, una donna presente, vittima di sfruttamento, altri hanno dato prezzo, il loro corpo, la vita. È ignobile quello che i grandi del mondo, i grandi, gli idioti del mondo stanno facendo. Ormai stanno distruggendo, purtroppo chi comanda il mondo sta distruggendo il mondo. L'Italia intende sostenere
1: misure contro i coloni violenti, contro Israele, fenomeni di odio, di estremismo, così anche contro il ministro Ben Gvir, che abbiamo chiesto sanzioni, è inaccettabile comportamento verso cittadini italiani, così ha detto la Meloni, si vergogni Ben Gvir, si vergogni e faccia vergognare la Israele per bene, quella parte ancora di Israele sana, perché chi non lo sapesse, Israele ha circa 14 milioni di abitanti, metà sono palestinesi, metà sono israeliani, ma io dico, buon Dio, perché non vivere correttamente, onestamente insieme? Meloni, Ucraina, figura autorevole in Europa. Un applauso alla Meloncina, veramente un applauso, perché ha sempre portato avanti questo discorso e lo sta portando avanti ancora di più quando Trump l'ha mandata a quel paese. Lo diciamo, Giorgia, t'ha mandato a quel paese. Trump, il tuo idolo, ha detto parole che non potranno mai più tornare indietro. Comunque l'Ucraina, anch'io, penso serva all'Europa, penso che prima viene fatta autorevolmente una parte d'Europa con difesa alla NATO sia sempre una bella cosa, anche perché l'Ucraina è piena di ingegno e stiamo vedendo, sta tenendo a bada un esercito 10 volte, se non di più, più grande di lei. La decisione che noi prendiamo possono essere rispettate, attuate, possono essere ribaltate da burocrati che non devono rendere conto a nessuno. Per questo hanno preso il controllo con la realtà, così la Meloni sul Consiglio europeo. In poche parole, Meloni dice parole che buona parte condivido. La burocrazia è quella che uccide le iniziative. Ed andiamo con i nostri appuntamenti. Eccolo qua. 18 anni a donna che uccise il ladro. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario. Cinzia Del Pino, l'imprenditrice Via Regina, che nel settembre 24 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsetta. Corte di Lucca ha stabilito la espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, perciò la donna farà 18 anni in casa, chiusa in casa. Ricordiamo, lui detto Said, marocchino, 52enne, fu inseguito dalla donna in auto poche decine di metri dopo, nel cuore di Darsena. La donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo. Insomma, capisco il colpo di nervoso, ma non arriviamo a quei livelli, possiamo dirlo, non arriviamo purtroppo. Indagato sull'inchiesta romana è un vomitevole fatto, quello del ponte di Messina, l'inchiesta romana che ipotizza episodi di corruzione sul ponte dello Stretto. Si è dimesso il presidente aggiunto della Corte dei Conti, Miele, e ha lasciato l'attuale incarico presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Consiglio Superiore della Magistratura. È un qualcosa che va ben dettagliato e va, come posso dire, ben spiegato agli italiani. Cominciamo bene. Allarme della Procura a Palermo per un'escalation criminale in città. 8 fermi per mafia, estorsione. Presa la banda dei Kalashnikov, i famosi mitragliatori russi. Contrastare nell'immediatezza l'escalation. Ormai si trovano dappertutto i mafiosi. Mafiosi, spiegano gli inquirenti, episodi di violenza indicibile. Come vedete, ormai l'Italia è in mano purtroppo alla delinquenza e alla protezione dei delinquenti. Ha preso a martellate il padre, poi gli ha dato fuoco, liquido infiammabile, lasciandolo morire tra le fiamme con urla strazianti. È accaduto a Cinesello Balsamo, Milano. La vittima aveva 73 anni, il figlio 47. In passato aveva già commesso il figlio un omicidio preterintenzionale per il quale gli erano stati inflitti 5 anni di RMS, ospedali psichiatrici giudiziari, perché ritenuto incapace di intendere e volere. E buon Dio, lo lasciate in giro a uccidere persone, ma da chi siamo governati e da chi siamo legiferati? Nel 17 davanti a un bar aveva colpito un altro anziano che poi ha battuto la testa, è morto 15 giorni dopo all'ospedale. L'accusato è ora in ospedale, noi paghiamo, noi continuiamo a pagare, lui continua ad uccidere con tanta tranquillità. A chi siamo in mano non lo so. Grave incidente ieri sulla provinciale Valle Santa Arcore per Pier Silvio Berlusconi, illeso dopo l'incidente, praticamente un incidente frontale. Era fermo in fila di rientro dagli uffici di Cologno Monzese quando un'auto che arriva in direzione opposta ha perso il controllo in pieno accelerazione e ha invaso la carreggiata, distrutta la parte anteriore dell'auto di Berlusconi Junior, che ha riportato solo lievissime ferite, confermata dall'agenda di oggi, partito dalla celebrazione dei 3 anni della morte del papà del cavaliere. Perciò auguri a Pier Silvio, un miracolo. È stato un vero e proprio miracolo. Ed abbiamo invece una notizia che riguarda ancora un'ondata di raid americani sull'Iran. L'Iran che logicamente non demorde, Teheran colpisce le basi americane in USA, sul Golfo, ed annuncia l'immediata chiusura totale di Hormuz. Ma chi gli dice a Trump di fermarsi, di fermare? Non è né uno stratega, non è né uno stratega né un filosofo di guerra. Perciò si fermi, sta combinando solo grandi guai. Lo dico ai trampiani puri. Già sono molti meno, perché si erano 53% almeno stando ai sondaggi, quando è stato votato, ha avuto la maggioranza, ora sembra siano arrivati al 13%, perciò sempre meno fiducia per quel presidente americano. Intanto diciamo a Trump: fermati, nel Golfo morti 3 marittimi indiani. Perché? Perché l'America, lo stratega di guerra Trump, ha colpito la nave e dice: volevano forzare il blocco. Si fermi. Chi riesce a fermare quell'uomo che combina solo ed esclusivamente tanti guai? Andiamo, un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca della casa di Leopardi a Recanate, sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500, primo 600, raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi, la scoperta durante i saggi preliminari di lavori di consolidamento e restauro della casa di Giacomo Leopardi. Emozionante pensare che il poeta possa averli ammirati, dice il discendente Olimpia. Abbiamo invece il tempo domani. Domani, venerdì, qualche velatura ci sarà al mattino, poi cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, uno zero termico a 3500 metri, temperature minime più 16, massime più 29, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
8: Notizie flash. Notizie flash.
10: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza.

0: Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita!
0: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche, anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno, con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

senza di te, senza di te, senza di te.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Siamo arrivati, la voce della pubblicità,
4: la voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
3: Pubblicità su misura.
4: Monte Canale, pubblicità su misura.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi, ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Sono andata via perché rimanere sempre a Faenza non è che mi interessasse troppo. Non puoi sempre rifugiare nella foresta e sulla spiaggia del mare, l'ombra si scioglie e ti fa disperare. Era una ragazza un po' nervosa ma intelligente, che però di calcio non capivo niente, per questo non mi sono sposata, va. Ma io guardavo il mondo piangendo perché ero contenta, perché ero contenta, perché ero contenta.

ragione, perché qualcosa deve pure accadere. In giro c'è molta rivoluzione, tu sbagli sempre tutto e soprattutto non mi dai attenzione. Non vedi tu, non vedi come il mondo sembra brutto, però posso incontrarti, posso vederti, posso rivederti in un giorno della settimana, anche se abiti in una città lontana. L'uomo, l'uomo, l'uomo, l'uomo si serve degli lavoratori per migliorare il mondo in cui si vive. Percentuali di particelle solide presenti nell'atmosfera. Tutti i dati raccolti sono trasmessi all'elaboratore.

correi di via, rabbia di un momento, ed il tempo giocava insieme a me, tempo di scuola, amici intorno a me, noia.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521

0: cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
1: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
0: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

dormire presto, oppure salto il pasto e scappo via.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376 183.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
4: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

siamo uguali o differenti, siamo poeti pazzi o incoscienti. Quando dal sentiero presto o tardi uscirai, pensa a me che sono tra i tuoi guai. Ma quest'ansia che ci unisce fa che d'ora in poi diventi solo amore tra di noi.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa,

0: 4 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. Specialità.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione,

fiori aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, ha scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita.
0: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
8: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

Se potessi per magia fermare il tempo, guarderei il mondo come per incanto, camminando tra la gente, tra le cose, tra le madri e tra le spose.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza

0: a San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco dell'11 giugno.
1: Oggi la Chiesa festeggia San Barnaba Apostolo.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Barnaba.
1: Barnaba è un nome antichissimo. La sua origine la possiamo rintracciare nella forma aramaica Ber-Namam, e cioè Ber, figlio, più Namam, consolazione. Insomma, Barnaba sarebbe il figlio della consolazione. Probabilmente si tratta di un nome imposto ai fanciulli nati dopo un parto abortito.
2: Quella

0: L'11 giugno 1870 appariva sul Cleveland Leader un trafiletto che annunciava la fondazione della Standard Oil Company, i cui azionisti erano Flagler, Andrews e Rockefeller. Capitale sociale $1 milione. Scopo, la raffinazione del petrolio.
1: Meno di 15 anni addietro, il petrolio veniva ancora comunemente chiamato rock oil, e cioè olio di roccia. Esso veniva raccolto dagli indiani sulla superficie di certi fiumi e serviva da medicamento per i reumatismi.
0: Verso il 1860, alcuni chimici riuscirono a raffinare nei loro laboratori quel liquido grasso e nauseabondo, rendendolo utilizzabile per l'illuminazione.
1: Scatenarono così, in particolar modo in Pennsylvania, una nuova corsa all'oro, nella fattispecie l'oro nero.
0: Ben presto Rockefeller, giovane commerciante di Cleveland, si rese conto che l'operazione più redditizia era la raffinazione, non l'estrazione del petrolio.
1: Ben presto la Standard Oil, di cui il giovane era il cervello, si distinse per la sua organizzazione. In pochi anni Rockefeller divenne uno degli uomini più ricchi d'America.
0: Per questa ragione, compiuti i 40 anni, il giovane miliardario si dedicò ad una serie di opere filantropiche che ancora oggi portano il suo nome: ospedali, università, centri culturali.
1: Nel giugno del 1932, l'italiano Luigi Beccali batte l'inglese Carls e il canadese Edwards e vince la medaglia d'oro nei 1500 metri alle decime Olimpiadi che si disputano a Los Angeles.
0: Il tempo è di 3:51,02. Beccali si classificherà terzo alle Olimpiadi di Berlino nel 1936 con il tempo di 3:49. Alle stesse Olimpiadi, un altro italiano, Mario Lanzi, conquisterà la medaglia d'argento negli 800 metri col tempo di 1:53.
1: Roma, 11 giugno 1978. Chiamati alle urne, gli italiani dicono no all'abrogazione della legge reale, la legge sulle disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico.
0: Viene anche respinta la proposta radicale per l'abrogazione della legge sul finanziamento dei partiti. Le cose rimangono quindi come stavano prima che i radicali si facessero promotori del referendum.
1: E concludiamo il nostro almanacco odierno con il consueto appuntamento con i records.
0: Oggi vi parleremo del signor John Pitson di Oxford, meglio noto come il campione mondiale dei manovali.
1: Il signor Pitson, infatti, l'11 giugno del 1978, ha trasportato in cima ad una sola scala a pioli alta 3,65 m 56 mattoni da 2 kg ciascuno, per il peso complessivo di ben 112 kg.
0: Non ci rimane che darvi appuntamento per domani, 12 giugno, per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo con la nostra baita, la baita, si avvicina la famosa festa di San Giovanni. La baita vi aspetta anche per San Giovanni. Prenotate alla baita con un menù completo, con un ambiente e un menù a tema, un ambiente favoloso allo 0524 68 92 26. Abbiamo anche, insisto, fino a che Silvana non mi dirà Agata adottata. Agata, altre due sorelline sono state già adottate. Agata ha 10 mesi circa, trovate sulla mia pagina Facebook. Chi vuole adottarla, contatti la 347 03 61 628. Abbiamo due micetti di 2 mesi e mezzo che cercano casa, due cuccioloni belli, belli, belli, sani, vispi, sono spulciati, sono meravigliosi. Contattate il 329 71 15 598. Ed abbiamo anche Calicanthus piante e fiori. Oggi, lo sapete, aperto tutto il giorno, composizioni, piante, fiori, per prenotare qualsiasi tipo di cerimonia, per avere ufficio informazioni, un buon caffè caldo, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, tutto questo è Calicanthus piante e fiori. E come sempre guardiamo qual è il famoso, bellissimo e curato pensiero del giorno. Ricordiamo che una semplice frase, grazie, è la sua pronuncia dura un'intera giornata e dura come sempre, sempre. Perciò è un consiglio, il grazie è un consiglio che diamo a tutti, purtroppo in molti lo hanno dimenticato. Ed abbiamo invece il Papa, fuga dalle guerre e la povertà è un dramma. Un applauso a Leone XIV, un grande applauso. Accogliere migranti, l'isola Gran Canaria, una donna presente, vittima di sfruttamento, altri hanno dato prezzo, il loro corpo, la vita. È ignobile quello che i grandi del mondo, i grandi, gli idioti del mondo stanno facendo. ormai stanno distruggendo, purtroppo chi comanda il mondo sta distruggendo il mondo. L'Italia intende sostenere misure contro i coloni violenti, contro Israele, fenomeni di odio, di estremismo, così anche contro il ministro Ben Gvir, che abbiamo chiesto sanzioni. È inaccettabile comportamento verso cittadini italiani, così ha detto la Meloni. Si vergogni Ben Gvir, si vergogni e faccia vergognare la Israele per bene, quella parte ancora di Israele sana, perché chi non lo sapesse, Israele ha circa 14 milioni di abitanti, metà sono palestinesi, metà sono israeliani. Ma io dico, buon Dio, perché non vivere correttamente, onestamente insieme? Meloni, Ucraina, figura autorevole in Europa. Un applauso alla Meloncina, veramente un applauso, perché ha sempre portato avanti questo discorso e lo sta portando avanti ancora di più quando Trump l'ha mandata a quel paese. Lo diciamo, Giorgia, t'ha mandato a quel paese. Trump, il tuo idolo, ha detto parole che non potranno mai più tornare indietro. Comunque, l'Ucraina, anch'io penso serva all'Europa, penso che prima viene fatta autorevolmente una parte d'Europa con difesa alla NATO, sia sempre una bella cosa, anche perché l'Ucraina è piena di ingegno e stiamo vedendo sta tenendo a bada un esercito 10 volte, se non di più, più grande di lei. La decisione che noi prendiamo possono essere rispettate, attuate, possono essere ribaltate da burocrati che non devono rendere conto a nessuno. Per questo hanno preso il controllo con la realtà, così la Meloni sul Consiglio europeo. In poche parole, Meloni dice parole che buona parte condivido. La burocrazia è quella che uccide le iniziative. Ed andiamo con i nostri appuntamenti. Eccolo qua. 18 anni a donna che uccise il ladro. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario. Cinzia Del Pino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 24 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsetta. Corte di Lucca ha stabilito la espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, perciò la donna farà 18 anni in casa, chiusa in casa. Ricordiamo, lui detto Said, marocchino, 52enne, fu inseguito dalla donna in auto poche decine di metri dopo nel cuore di Darsena. La donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo. Insomma, capisco il colpo di nervoso, ma non arriviamo a quei livelli. Possiamo dirlo, non arriviamo purtroppo. Indagato sull'inchiesta romana è un vomitevole fatto, quello del ponte di Messina, l'inchiesta romana che ipotizza episodi di corruzione sul ponte dello Stretto, si è dimesso. Il presidente aggiunto della Corte dei Conti, Miele, e ha lasciato l'attuale incarico, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Consiglio Superiore della Magistratura. È un qualcosa che va ben dettagliato e va, come posso dire, ben spiegato agli italiani. Cominciamo bene. Allarme della Procura a Palermo per un'escalation criminale in città. 8 fermi per mafia, estorsione, presa la banda dei Kalashnikov, i famosi mitragliatori russi. Contrastare nell'immediatezza l'escalation. Ormai si trovano dappertutto i mafiosi. Spiegano gli inquirenti, episodi di violenza indicibile. Come vedete, ormai l'Italia è in mano purtroppo alla delinquenza e alla protezione dei delinquenti. Ha preso a martellate il padre, poi gli ha dato fuoco, liquido infiammabile, lasciandolo morire tra le fiamme con urla strazianti. È accaduto a Cinesello Balsamo, Milano. La vittima aveva 73 anni, il figlio 47. In passato aveva già commesso il figlio un omicidio preterintenzionale per il quale gli erano stati inflitti 5 anni di RMS, ospedali psichiatrici giudiziari, perché ritenuto incapace di intendere e volere. E buon Dio, lo lasciate in giro a uccidere persone? Ma da chi siamo governati e da chi siamo legiferati? Nel 17 davanti a un bar aveva colpito un altro anziano che poi ha battuto la testa, è morto 15 giorni dopo all'ospedale. L'accusato è ora in ospedale, noi paghiamo, noi continuiamo a pagare, lui continua ad uccidere con tanta tranquillità. A chi siamo in mano non lo so. Grave incidente ieri sulla provinciale Valle Santa Arcore per Pier Silvio Berlusconi, illeso dopo l'incidente, praticamente un incidente frontale. Era fermo in fila di rientro dagli uffici di Cologno Monzese quando un'auto che arriva in direzione opposta ha perso il controllo in pieno accelerazione e ha invaso la carreggiata, distrutta la parte anteriore dell'auto di Berlusconi Junior, che ha riportato solo lievissime ferite, confermata dall'agenda di oggi, partito dalla celebrazione dei 3 anni della morte del papà del cavaliere. Perciò auguri a Pier Silvio, un miracolo. È stato un vero e proprio miracolo. Ed abbiamo invece una notizia che riguarda ancora un'ondata di raid americani sull'Iran. L'Iran che logicamente non demorde, Teheran colpisce le basi americane in USA, sul Golfo, ed annuncia l'immediata chiusura totale di Hormuz. Ma chi gli dice a Trump di fermarsi, di fermare? Non è né uno stratega, né
1: un filosofo di guerra, e perciò si fermi, sta combinando solo grandi guai, lo dico ai trampiani puri, già sono molti meno, perché si erano 53%, almeno stando ai sondaggi, quando è stato votato, ha avuto la maggioranza, ora sembra siano arrivati al 13%, perciò sempre meno fiducia per quel presidente americano. Intanto, diciamo a Trump, fermati, nel Golfo morti 3 marittimi indiani. Perché? Perché l'America, lo stratega di guerra Trump, ha colpito la nave e dice volevano forzare il blocco. Si fermi. Chi riesce a fermare quell'uomo che combina solo ed esclusivamente tanti guai? Andiamo, un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca della casa di Leopardi a Recanate, sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500, primo 600, raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi. La scoperta durante i saggi preliminari di lavori di consolidamento e restauro della casa di Giacomo Leopardi. Emozionante pensare che il poeta possa averli ammirati, dice il discendente Olimpia. Abbiamo invece il tempo domani. Domani, venerdì, qualche velatura ci sarà al mattino, poi cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, uno zero termico a 3500 metri, temperature minime più 16, massime più 29, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
2: Notizie flash.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105.

0: ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte, sempre.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

mia vita, questa vita è stata buio e luna piena. Ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi la schiena.

volevo andare via, quante botte ho rimediato, ma non sono mai caduto. Se la vita mi offre il conto, io rispondo, già pagato.

siamo uguali o differenti, siamo poeti pazzi o incoscienti. Quando dal sentiero presto o tardi uscirai, pensa a me che sono.

0: Montecanate.
1: RMK
0: 103.1 in FM.
1: In FM.
0: Dal 1976, la storia della radio.
1: Della radio.
2: In console, Roby Pezzani.
3: This is a love song for you.
4: Pub, ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub, ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub, ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
5: Stasera tutti alla baita.
6: Oi, la, la, la, la.
5: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
7: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
5: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
7: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
5: Sì, spettacolare.
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
5: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

pezzettone storico ripescato per voi, Western Disco, The Sun, il sole, la vita, la musica dei 103, edizione speciale del giovedì con Special DJ. Domani sera invece andrà in onda la Graduatoria Ritmegna. Oggi va così, bambole di pezza.

Buongiorno. Il nuovo singolo di Bambole di Pezza, partite un po' così, tra-click, ma poi vanno e ci piace. Ancora musica, Brescia, da Dio.

Buffone, mamma mia che base questo nuovo di Cosmo. Ogni giorno, ogni notte insieme su RMK. Elisa, amore è 103.

Il nuovo singolo di Elisa, Amore, sui 103, Special DJ Gabbani. Ma questo è Summer Funk, molto estate con noi.

0: Lo Summer Funk, pezzettone, ragazzi, mi piace. Frank Energy, Cialamatti, pedala e batteria, Aaron Kay.
1: La nostra storia, us-

This is coming to Washington, Dambustai, Madonna, Pinguini Tattici. Sorry, scusa, lo siento.

un po' di house music, Pink Panthers, Girls Like Me, Roberto Mazzoni come su RMK, c'è lo special DJ, Anthem Perima Wicker.

Pezzettone di Madame insieme a Marrakesh, poi c'è Namazi e poi c'è Canate Shopping con Silvia Rossa, qui si è Mixing Time e domani sera Hitmania.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
0: No, non quella baita!
5: Special DJ Roby Pezzani.

Appuntamento domani sera 19:30-21:30, special DJ Graduatore Magni, 30 hits della settimana nella preparazione del weekend con noi, il nostro sponsor La Baita, dove prenotare la tua tortellaccia di San Giovanni, menù completo ad un prezzo speciale. Informati 0524 689226. Ciao amigos.

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 689226.
1: No, non quella baita.
0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

due nastri e quel rosa. Stiva mese a tre o quattro chantose e parlava francese e a così. Fui la triera da già incontrare, fui la triera a Toledo, nel Sino. Ha già voluto bene.

che dentro me, così in tumulto, mi ritornano in mente, sai, voci e volte scomparse ormai, alcune scene molto care, anche se

guarda sul mare il gabbiano leggero che va. Vola felice e sereno, paura non ha. Guarda quel bimbo che corre, guardagli il viso, tanto felice che sembra che sia in paradiso. Amore, adesso tu ridi,